0: veramente dovessi muovere da gioco in B.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: veramente dovessimo guardare la gioca NBA.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: mettere per esempio un qualcosa che io cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.